0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En cabina exacta, Brenda Castro.